dell'ombra da cresce, dove le peghiamo si ritana de bagasce, da che c'è ninja a me, non avega da espone.

No, aspetta, vedi.

0: Questo è stato il primo intoppo. Lo so.
1: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
0: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa ma è un ale. Non è la rosa, non è la rosa, non è il tulipano.
0: T'avrei fischiato anch'io, sai? Sei fortunato che non ero in teatro. Quel giorno ero sul palco.

tanto tempo fa. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

per strada si volterà, vorranno tutti sapere qualcosa e se è stato difficile camminare sui pezzi di vetro e ritrovarsi qua.

esistere, devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

e via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

boom, she boom, boom. Do, do, do, do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo.

entra in questo amore buio, pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

mia madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni,

nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde. Lì venne Sally con un tamburello.

Yeah.

this will be the end.

devo dire che a me questa festa delle medie non mi piace proprio per niente. Innanzitutto nessuno mi ha dato una Sweepers. E poi non ho ancora visto il mio amico Panino, che quando

pistolet ezer.

al basso Nick.

hanno fatto pure la morte. Appena sente che stava arrivando, un nonno se ne va. Se ne va e non si fa trovare.

Adesso vi facciamo una cover di un gruppo che non è molto famoso, anzi è appena uscito il loro primo disco, si chiamano Marlene Kunz, la canzone si chiama Lieve, io spero tanto che riuscirò a cantarla bene, perché presenta per me qualche difficoltà.

altro sogno. Avrà pieno la mia notte. Avrà svuotato i miei vestiti.

com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare?

presenza. Col tuo ossigeno purgato e le tue onde regolate in una stanza. Col permesso di trasmettere e il divieto di parlare. E ogni giorno è un altro giorno da contare. Com'è che non riesci più a volare?

tre mani normali. Con l'idiota in giardino ad isolare le tue rose migliori. Col tuo freddo di montagna e il divieto di sudare. E più niente per poterti vergognare. Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare?

permesso di trasmettere e il divieto di parlare. E ogni giorno è un altro giorno da contare. Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare?

Ciao Fabrizio. Thank you.

riesco a far niente. Tu vaghi per le strade quasi tutta la notte, sognando mille favole di gloria e di vendette. Racconti le tue storie a pochi uomini ormai stanchi, che ridono fissandoti con vuoti sguardi bianchi. Tu reciti una parte.

Con affettuoso disprezzo gettato al fannullone sa battere il cuore, il cane randagio ha trovato il suo amore. Pensasti al matrimonio come al giro di una danza, amasti la tua donna come un giorno di vacanza, hai preso la tua casa per rifugio alla tua fiacca, per un attaccapanni a cui appendere la giacca. E la tua dolce sposa consolò la sua tristezza, cercando tra la gente chi le offrisse tenerezza.

0: i grattacieli, le autostrade, le corse, lo stress
1: e prigionieri.

d'inverno e come gli altri verso l'inferno. Te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso,

la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato.

uomo destinato direi da sempre ad un lavoro più forte, che le sue spalle o la sua intelligenza non volevano sopportare. Sembrò quasi baciato da una buona sorte quando dovette andare. Sembra però che non siamo entrato nella storia, ma sono cose che si sanno sempre dopo. D'altra parte nessuno ha mai chiesto di scegliere, neanche all'Aquila o al

Ha ha ha ha ha!

Quando mi lasci ti volti e te ne vai, e s'alza un po' di terra per il caldo. Io mi distraggo e la guardo atterrare.

strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

così preziosa come il vino, così gratis come la tristezza, con la tua nuvola di tu e di bellezza. Ti ho incrociato alla stazione che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur grigio fu.

what?

Benvenuti a una nuova puntata di Quattro Amori Jazz Club, una trasmissione con cui voglio accompagnarvi nell'esplorazione del panorama musicale della Sardegna. Io sono Franco Zurru e trasmetto dagli studi di Redon Air, la radio mai doma e mai di moda del quartiere di Redona a Bergamo. In ogni episodio scopriremo un artista o un gruppo che in qualche modo rappresenta la Sardegna in musica. Parleremo di jazz, ma non solo. Al Quattro Amori Jazz Club invitiamo artisti sardi di tutti i generi, purché facciano buona musica. L'ospite virtuale di oggi a Quattro Amori Jazz Club è Francesca Corrias. Qualcuno di voi la conosce? Non vedo tante mani alzate, vabbè, non è mai troppo tardi.

Partiamo dall'inizio, che è sempre la cosa migliore da fare. Francesca Corrias non è una di quelle artiste che è cresciuta in famiglia ascoltando jazz tutto il giorno fin da piccola, o almeno non nel senso romantico che ci immaginiamo. Il suo percorso è abbastanza atipico e proprio per questo è interessante. Ha studiato violino al Conservatorio di Cagliari, ha preso la licenza di solfeggio, poi, e qui la cosa si fa curiosa, ha imparato da sola il flauto traverso, la chitarra e il tres, le percussioni afrocubane, da autodidatta. E questo già vi dice qualcosa sul tipo di persona che è, una che non aspetta che qualcuno glielo insegni, ma ci va dentro da sola, con testa bassa e tanta voglia di capire. E il jazz? Il jazz arriva dopo, arriva all'università, e lei stessa l'ho raccontato in qualche intervista con una metafora che trovo molto bella. Scoprire il jazz è come scoprire la lettura, all'inizio faticoso, ma poi irrinunciabile. Ecco, irrinunciabile, una parola che dice tutto. I dischi che l'hanno folgorata, che l'hanno fatta innamorare,

Bene, torniamo alla sua storia. Si laurea con lode a Pisa in lingue e letterature straniere, si specializza in didattica, sempre col massimo dei voti, insomma non è il tipo che lascia le cose a metà. E poi finalmente si potrebbe dire, anche se in realtà il percorso aveva già preso quella direzione già da un po', arriva il jazz come centro di tutto. Dal 2009 insegna canto jazz al Conservatorio di Cagliari, dal 2013 è

anche insegnante ai seminari invernali di Nuoro Jazz e dal 2014 anche a quelli estivi. Nuoro Jazz, per chi non lo sapesse, è uno dei seminari jazz più importanti d'Italia, un appuntamento che ogni estate porta a Nuoro musicisti e studenti di tutto il paese. Non è un posto dove finisci per caso, ci finisce perché sei bravo o sei brava. E nel frattempo i concerti, i progetti, i dischi, perché Francesca Corrias non è una che fa solo una cosa alla volta.

Parliamo un po' della sua discografia, che è abbastanza ricca e abbastanza variegata. Uno dei dischi che vale la pena citare subito è Sunshine, uscito nel 2012 per Sard Music, un disco da leader che lo dice già lunga su dove si trova in quel momento della sua carriera. E non è un disco qualsiasi, perché fra gli ospiti c'è David Lynx, cantante belga di jazz, uno dei più raffinati in circolazione in Europa. Avere Lynx su un disco vuol dire che ci si muove in certi ambienti, che si ha una certa credibilità nel mondo jazz internazionale, non solo italiano. Poi arriva Frattale col Sunflower Quartet, un progetto che dura nel tempo e ha un'identità precisa. Su questo disco Paolo Fresu ha scritto qualcosa che vale la pena di citare, perché è una di quelle frasi che coglie davvero nel segno. È Francesca Corrias, l'anima dei Sunflower. Non solo perché ne è la voce principale, ma anche perché è lei che permea delicatamente il mood del gruppo con la sua personalità allo stesso tempo forte e delicata. Forte e delicata, detto da Paolo Fresu, che di musica se ne intende, è un riconoscimento serio.

Ma Francesca Corrias non è solo Sunflower Quartet, è anche Rondella, un progetto più recente con un suono descritto come un pianeta sonoro, qualcosa che mescola ritmo, melodia, armonia in modo aperto, senza barriere tra le influenze. C'è jazz, ovviamente, ma c'è anche altro. E poi c'è Mucca Macca, un progetto ancora diverso, dove lei è vocalist, compositrice e flautista, anche il flauto, quello che ha imparato da sola, e con cui ha pubblicato Elementary per l'etichetta Bella Casa. E ancora Still Chame, inciso come cantante e compositrice per il disco dell'arpista Marcella Carboni, un progetto cameristico, raffinato, dove la sua voce si muove in un contesto armonioso completamente diverso dal jazz più diretto. Ecco, questo è un altro segno di chi è Francesca Corrias, la curiosità, la disponibilità a spostarsi e non restare ferma in un solo posto. Ha collaborato con un sacco di artisti sardi, e non solo, Rossella Fa, Laura Mura, Mario Brai, Alberto Sanna, ha partecipato a festival importanti, ha lavorato con musicisti come Arto Moreira, batterista e percussionista brasiliano storico, uno che ha suonato con Miles Davis, ha lavorato con Uri Caine, pianista americano fra i più originali degli ultimi 30 anni, nomi che non si incontrano per caso.

C'è un aspetto importante di Francesca Corrias che voglio ancora sottolineare, che forse non emerge subito quando si parla di lei solo come cantante. Francesca Corrias è una musicista a tutto tondo, nel senso che non si limita a interpretare, compone, arrangia, suona più strumenti, insegna, dirige e rassegna jazz, gestisce la sua dimensione artistica con una consapevolezza che non è così comune. C'è poi la questione della Sardegna. Vivere e lavorare in Sardegna come musicista jazz non è la scelta più comoda del mondo dal punto di vista logistico. Il mercato musicale italiano è già complicato di suo. Farlo dall'isola aggiunge una serie di difficoltà pratiche che chiunque nel settore conosce bene. Eppure Francesca Corrias non ha mai smesso di costruire lì la sua carriera, contribuendo a rendere Cagliari e Nuoro dei punti di riferimento per il jazz dell'Italia meridionale, e questo non è poco. Lei stessa ha detto in qualche occasione che la Sardegna ha tantissimi talenti musicali, una cosa vera, basta pensare a quante voci importanti sono arrivate dall'isola negli ultimi decenni, ma a volte mancano le strutture e le opportunità per valorizzarli davvero, un problema che lei conosce bene perché ci convive ogni giorno.

Vale la pena spendere due parole anche su un ulteriore progetto un po' diverso, il Caravan Trio, dove Francesca Corrias porta la sua voce e la sua chitarra in un repertorio di musica brasiliana. Caetano Veloso, Javan, Chico Buarque, i grandi della musica popolare brasileira. E non è una cosa che si fa per caso o per moda. Il suo percorso col tres, lo strumento cubano con cui ha affinato il senso del ritmo afro-latino, è parte integrante del suo modo di stare sulla musica. Sentirla cantare in portoghese su un arrangiamento acustico con contrabbasso e percussioni è un'esperienza un po' diversa rispetto al jazz più classico, ma è esattamente il tipo di trasversalità che la caratterizza. Non si tratta di fare tante cose perché si è irrequieti, ma di seguire i fili della curiosità fino in fondo, senza chiedersi troppo se ci sta o no nel proprio profilo artistico.

0: poi c'è la didattica, la dimensione dell'insegnamento per Francesca Corria, se non è un ripiego o qualcosa di separato dalla vita da musicista. È parte integrante di quello che fa. Al Conservatorio di Cagliari porta da anni un lavoro serio sul canto jazz, lavorando con studenti che spesso si avvicinano per la prima volta a questa musica in modo strutturato. Ha raccontato come i concerti dei suoi studenti, i live jazz del conservatorio, siano per lei il momento più importante del percorso formativo. Perché suonare in classe è una cosa, ma salire su un palco davanti a un pubblico reale è tutt'altra storia. È lì che si impara a gestire l'emozione, la tensione, l'imprevisto. Ed è esattamente quello che il jazz chiede: essere presenti, reagire, non bloccarsi. Un approccio all'insegnamento che dice molto su come lei vive la musica in prima persona.
1: La puntata di oggi si sta concludendo e noi abbiamo ascoltato nell'ordine Blackbird dall'album Songshine, Haiku con David Lynx dall'album Songshine, Norel col Sunflower Quartet dall'album De Diora, Libra dall'album Roundella, Steel Chime con Marcella Carboni, Yuri Golubev e Francesco Dauria, Bentu col Sunflower Quartet dall'album De Diora, Corcovado col Caravan Trio.
0: Francesca Corrias è un nome che nel circuito del jazz italiano è conosciuto e rispettato, ma fuori da quel circuito, nel pubblico generalista, in radio, nelle playlist, è ancora meno conosciuto di quanto meriterebbe. Ed è un po' il destino del jazz italiano di qualità. È un mondo ricchissimo, con musicisti straordinari, che fatica a bucare la superficie della grande visibilità. E ascoltare Francesca Corrias è il modo migliore per capire di cosa stiamo parlando. Grazie per averci seguito. Se volete criticare, commentare o fare una proposta per una delle prossime puntate, scrivetemi una mail a quattromori@redonair.it, 4 mori in lettere tutto attaccato, o mandate un messaggio WhatsApp al numero 351 459 3144, oppure postate un commento su Spotify. Un saluto da Franco Zurro, un saluto da Red On Air, la radio mai doma e mai di moda. Vi aspetto la prossima settimana per incontrare un nuovo ospite al nostro Quattro Mori Jazz Club.
2: Red On Air ha presentato Quattro Mori Jazz Club. Suoni e musicisti da oltreterreno. Ha condotto Franco Zurro.

0: andare! Figa! Figa pelosa! Figlio di puttana! Porco nigger!
1: Ma ragazzi, vedi, lavoro tutti i giorni, tiri il carrello, scarica la frutta nei terzieri, ma arriva il primo fesso, con la moto a scureggetto mi sveglia!

Pen esclama porco dito, io rimango abbrustolito dalle fiamme espulse dalla petomarmitta. Motociclo, motocarrozzetta, sgomma in chioda, va manetta e fa cagare addosso i Matusa e il governo. Go, go, go, go, go, governo. Lui gli stordisce con le fiale puzzolenti.

0: solo il governo si avvicina, travestito da piscina, traboccante di analcolico biondo. Un giovane si tuffa nella vasca come un vero giamburrasca, ma a contatto con il liquido esclama:
1: ma vaffanculo, questo è il terribile analcolico moro, aiuto super giovane!
0: Scatta super giovane e derapa soccorrendo il catoblepa che purtroppo sta tirando le cuoia.
2: Eccomi qua, ragazzo!
1: Addio, super giovane, per me ormai è finita.
2: No!
1: L'analcolico moro è entrato in circo.
2: Non dire così, amico catoblepa! Ecco, prendi questo!
1: Ma cosa? Ah.

0: Margherita Viti.
1: No!
0: Aperitivi.
1: Sì!

Lei è bella dentro, lei è sensibile, più dolce di uno sfacciottino di papà Barzotti. Cammina una

una canzone senza titolo, scritta così, tanto per cantare, tanto per far qualcosa, è roba del paese nostro, si può cantare pure senza voce, basta la salute.

Yeah.

Non starò più a cercare parole che non trovo per dirti cose vecchie con il vestito nuovo, per raccontarti il vuoto che al solito ho di dentro e partorire il topo vivendo sui ricordi, giocando

Questo applauso è il senso più bello di questa serata. Vorrei davvero dire grazie a tutti per essere qui, per Fabrizio e per tutte le sue creature, delle sue poesie e delle sue canzoni. Grazie.

Puoi fare il diplomatico in Francia o in Spagna, puoi vivere per il gioco o vivere per la danza, puoi essere il peso massimo più forte che ci sia, puoi essere una gran signora in un abito di sartoria, ma devi sempre servire qualcuno.

0: qualcuno.
1: Sentire qualcuno.
0: Forse sarà il diavolo, forse sarà Dio, ma devi sempre servire qualcuno.
1: Servire qualcuno.
0: Puoi vestirti di seta, vestirti di cotone. Ti può piacere il whisky o il succo di limone. Può piacerti il pane.

Puoi chiamarmi Ferdi, puoi chiamarmi Vale, puoi chiamarmi Fede, puoi chiamarmi Ale, puoi chiamarmi Ciccio, puoi chiamarmi Generale.

0: Buonasera a tutti quanti. Buonasera, stavi bene?
1: Stavo bene, sì.
0: Dopo me ne faccio un goccetto pure di quello buono. Buonasera a tutti sti belli signori che mangiano. Buonasera a ste belle signore che bevono. E a tutti sti farfelletti che giocano tra i tavoli. E voglio suonare una bella canzone e spera che state bene per tutta la serata. E che digerite bene.
1: Chi ci ammazza?
0: E dice, chi è che ha fatto che si deve arrestare?
1: È stato Gino.
0: E chi è che ve ne scriverà la verità?
1: È Gino.
0: E dice chi ha preso i due prestori?
1: È stato Gino.
0: E dice chi ha preso la verità?
1: Gino.
2: Sempre Gino.
0: E noi a Gino lo menamo. Lo menamo, lo menamo. Noi a Gino lo menamo. Lo menamo, lo menamo.
3: Grazie, Dio e benedica. Ho fatto la guerra, io grazie.
4: State ascoltando Redoner, la radio mai doma e mai di moda.

Buonasera a tutti, siamo partiti proprio col botto, con un brano veramente campione di incassi nel jukebox del 1980, Edoardo Bennato.

sono solo canzonette, un brano gettonatissimo o da qualsiasi parte della penisola italiana in quegli anni. Naturalmente noi siamo Cose da Pass, questa è la seconda marcia longa estiva e quest'anno abbiamo pensato di proporvi le canzoni del jukebox. Io sono Passo Scarpato e siamo al terzo appuntamento. Naturalmente cercheremo di ricordare, io stesso cercherò di ricordare tutte le canzoni che ascoltavo oppure attraverso i racconti che ho avuto la fortuna di ascoltare, ho segnato alcuni titoli di brani anche di degli inizi degli anni 70 oppure degli anni 60 e nel corso diciamo di questi appuntamenti per tutta l'estate vi proporrò queste bellissime canzoni da jukebox. Alcune non le conoscevo neanche, ma per me è stata una scoperta, ma va bene così, a me piacciono, spero che piacciono anche a voi. Per quest'estate, all'insegna del disimpegno più totale, abbiamo scelto a Cose da Pass di rilassarci e lo facciamo così. L'anno scorso ci siamo dedicati ai complessi melodici, quest'anno al jukebox, l'anno prossimo, a Dio piacendo, faremo qualcos'altro, sicuramente ci inventeremo. Il prossimo brano, sempre del 1980, campione anche in radio, nelle radio libere, io stesso lo mettevo tantissimo nelle mie trasmissioni, in quell'anno Umberto Tozzi, ancora Umberto Tozzi, perché Umberto Tozzi è il jukebox di quegli anni. Umberto Tozzi che pubblicò questo splendido album meraviglioso che si chiamava Stella Stai. Eccovi il brano tutto integro, naturalmente in vinile. Eccolo qua, Stella Stai, Umberto Tozzi. La splendida chitarra suonata da Lee Ritenour. Madonna.

Non potevo assolutamente farvi mancare il brano di Viola Valentino. Del resto, ve l'ho già promesso.

adesso. La cosa bella è che Viola, insomma, fa ancora tanti concerti, ma io non ho ancora avuto l'opportunità di incontrarla e di vederla. Il brano che vi regalo adesso si chiama Segui Me. Eccola, meravigliosa.

puntatona da regine del pop questa sera, non c'è niente da fare, vabbè, ma queste erano le regine del jukebox. Peccato che i jukebox non esistano più, lo ripeterò sempre fino all'ennesima potenza. Oltretutto adesso nei luoghi di aggregazione si va solamente lì a prendere il caffè, a fare il brunch, con questa musica di sottofondo talvolta veramente orribile, non c'è niente da fare. Ma noi torniamo alla nostra scaletta di stasera, terzo appuntamento per Cose da Pass, seconda marcia lunga estate, le canzoni del jukebox, ancora un'altra regina. La canzone con un testo abbastanza equivoco e a doppio senso, all'epoca ci fece molto sorridere per la verità. Lei è Donatella Rettore. E secondo voi quale può essere questa canzone con un testo equivoco, se non qualcosa che riguarda veramente qualche serpente che si muove di qua e di là, ma non è un serpente, è un pensiero indecente che diventa chissà che cosa diventa.

Le uniche donne per lui, ed erano tante, ve lo assicuro, perché lui era veramente un bel ragazzo. Alan Sorrenti, oramai smessi definitivamente i panni del progster, cioè di quello che frequentava i festival dell'avanguardia dell'inizio degli anni 70, aveva prodotto album che avevano per titolo Aria, oppure Come un incensiere all'alba di un villaggio deserto, oppure il terzo Alan Sorrenti stesso, dischi meravigliosi. E lui scopre il successo commerciale già con Figli delle Stelle e diventa un figlio stellato, anche citato da Battiato nel brano Bandiera Bianca. Siamo figli delle stelle, pronipoti di Sua Maestà il Denaro. E nelle discoteche e anche nel jukebox, ma anche nelle radio libere, il nuovo brano di Alan Sorrenti veniva certamente gettonato, forse non come Tu sei l'unica donna per me, ma comunque passava abbastanza attraverso questi canali. Il brano è molto bello e si intitola Non so che darei, e l'ha scritto lo stesso Alan Sorrenti, quindi lodi ad Alan, che salutiamo.

1979, il retro, il lato B, attenzione col lato B, oggi il lato B si intende qualcos'altro, ma ai miei tempi il lato B era il retro del 45 giri, semplicemente. Dunque il lato B del grandissimo brano di Renato Zero, Il Carrozzone, aveva questa canzone che secondo me non è per niente un lato B, anzi io ho sempre sostenuto che erano due lati A, e infatti nei jukebox in quel periodo venivano gettonati insieme quasi sempre. Quindi Il Carrozzone da una parte, sta bella ballata di Renato Zero che parla della vita che in qualche modo se ne va, Tempus Fugit, mentre l'altra canzone molto ballabile che aveva per titolo Baratto veniva praticamente subito dopo e in qualche modo ci svegliava dall'atmosfera, diciamo, un po' malinconica della canzone Il Carrozzone. Entrambi bellissime, noi ascoltiamo per ora Baratto, eccolo Renato Zero, sempre in gamba, sempre mitico.

Di sicuro il nostro direttore Massimo Figuretti starà un po' storcendo il naso da un po' di settimane a questa parte, perché solitamente questa musica noi in Lennon Air non la passiamo sempre, anzi per meglio dire non la passiamo quasi mai, perché è, come dire, una musica forse troppo commerciale. La nostra radio è una radio abbastanza intellettuale da questo punto di vista, ma io dico sempre una cosa: evitiamo di essere snob e contestualizziamo sempre qualsiasi cosa, qualsiasi canzone che passiamo, qualsiasi parola che diciamo. Non facciamo come gli altri, noi non facciamo una hyperade in queste trasmissioni, voglio rassicurare il direttore. Stiamo facendo semplicemente la storia del jukebox, la storia del jukebox che poi è la storia dei ricordi, i ricordi di quelli della mia generazione, di quelli che sono venuti prima di me e anche di quelli che sono venuti dopo, ma appena appena dopo, perché poi nel 1985-86 i jukebox avevano già esaurito la loro spinta propulsiva. Ma noi adesso continuiamo su questa scia di questi bei balli che ci offriva il jukebox. Si ballava nel bar, si facevano pure tanti rock and roll, ricordo, i ragazzi si cimentavano anche in rock and roll acrobatici. Magari dopo ci ascolteremo un brano di rock and roll, non lo so se l'abbiamo in scaletta, vedremo. Per ora Electric Light Orchestra, questo gruppo inglese fondato nel 1970 da Jeff Lynne e Roy Wood, dall'album Discovery del 1979 noi ascoltavamo sicuramente Last Train to London. Questo era il brano che il jukebox passava, lo dico meglio, Last Train to London, Last Train to London, wow, eccolo qua sul piatto, l'abbiamo ancora in vinile anche questo ed è una grossa fortuna. Lennon Air, cose da pass, passo scappato per voi, e sarà d'accordo pure Riccardo Cortici.

Alzi la mano chi in bar non ha mai ballato questo brano dell'Electric Light Orchestra. Non ci credo neanche se me lo giurate sulla cosa che avete più cara. Tutti ballavano questo brano in quel 1979, benedetto, perché tanta bellissima musica fu pubblicata in quell'anno. Ma facciamo qualche passo avanti, 1982, la new wave italiana, e non c'entra nulla il free jazz punk inglese, come dice Battiato, ma un grande gruppo, una grande band che aveva rivoluzionato, come tante altre band, il suo modo di fare musica, e si presentò a Sanremo con questo bellissimo brano, un brano che in jukebox andava molto molto bene. Non capisco perché poi le orme non abbiano continuato su questa scia, non lo so questo perché, però sta di fatto che questo brano resta ancora bellissimo ed è ancora nelle loro scalette ed è sempre richiesto. Il brano è Marinai, le orme 1982, eccolo qua.

Bellissimo, tra i più bei brani delle Orme in assoluto, anche se è di un periodo che non rappresenta totalmente la band, perché le Orme hanno avuto, diciamo, il loro massimo successo negli anni 70 con il genere progressive, che poi è tornato prepotentemente nel repertorio della band dalla metà degli anni 90 in poi, penso 96, con l'album Il Fiume, e da allora continua ancora adesso. Saluto la band. Dicevo, andiamo avanti con il nostro repertorio, e che cosa ci aspetta adesso? Ci aspetta un brano molto bello di Umberto Balsamo, che pure andava fortissimo. Il brano è Balsamo.

E noi continuiamo a ballare nel nostro bar ideale, davanti al nostro jukebox ideale, con un brano che nella traduzione italiana porta per titolo Restare in vita o sopravvivere. E loro, gli americani, negli anni 70 lo facevano semplicemente ballando. E sto parlando di Staying Alive, i Bee Gees, eccoli.

Ultimo brano in programma per questa sera, l'ultimo ricordo di questo terzo appuntamento di Cose da Passa, le canzoni del jukebox, seconda marcia lunga estate di Redoneir, e lo facciamo con la canzone di un addio, l'ultimo brano che Lucio Battisti ha pubblicato nel 1980 in collaborazione con Mogol, si chiama Con il nastro rosa ed era l'ultima traccia del suo bellissimo LP Una giornata uggiosa. Io vi saluto, saluto Riccardo Cortecci, saluto tutti quanti voi, vi do appuntamento al quarto appuntamento delle canzoni del jukebox e ascoltatevi l'assolo di chitarra di Phil Palmer, che è veramente un'icona, un monumento alla chitarra elettrica, semiacustica, veramente un assolo che ci fa sognare e da solo vale tutto il brano, ve lo assicuro. Noi siamo Redoneir ancora, Cose da Pass, cosa dirvi di più adesso se non il triplo ciao ciao ciao, tre perché tre è il numero perfetto, tre perché la Trinacria, la Sicilia mi aspetta tra non molto, insomma andrò a svernare lì e trasmetterlo da lì come ogni anno e niente. Noi siamo qua, i nostri ricordi sono là, custoditi sempre nel nostro cuore, le canzoni del jukebox di Redoneir.

se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Se li è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

addosso. Se gli è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza.

Senti che bel rumore. Ma forse sei lì proprio questo il senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire alla fine un po' male.

si lampe. Concerto numero 4 in do minore per archi di Baldassare Galuppi, te piccolo minutissimo mazzetto di fiori di campo. La settima frase di ornitologia, l'ultima prima della cadenza ed al da capo via.

testa, chissà che c'ho. Sole grande, luna blu, il passato è ancora qua.

girando, girando il mondo. Italy, Italy, Switzerland.

culo. Di un altro ritmo, voglio un altro ritmo. A tutti. Vuole sapere solo il saxofono.

se cerchi Dio, se implori Shaddai, se rispondesse quando io grido, solo mi goccia di pena amara. Dio stermina chi ha colpa e chi non ha colpa. La terra è data in mano a chi fa il male, la faccia dei suoi giudici.

A man among boys. Truly. Thank you.

Signore, io sono Irish. Quello che verrà da te

Nu riesco neanche a immaginarlo dirmi. Libri di poesia.